0: tuo sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 2 e 59 minuti.
2: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: I segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
5: Sorriso. Radio Sorriso.
6: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 5 e un minuto.
0: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
2: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Sorriso!
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.

0: Sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Sono le 6:01.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sorriso!
5: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: State ascoltando Ma che bella giornata! Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sorriso.
3: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal

0: Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lipo il Bikeatrice.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
3: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola. Bye.
7: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. Sono le 7:02. Radio Sorriso Traffico.
2: Buongiorno, sulla 24 coda per traffico congestionato tra via Fiorentina e Bivio con la 24 in direzione della tangenziale est. Sull'autostrada A1 code a tratti fra Colleferro e Bivio A1, diramazione Roma Sud in direzione Milano per traffico intenso. Coda anche tra Torrenova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Ci sono poi rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna a causa di un veicolo in avaria. Veniamo alla 4, scortati i veicoli tra Seriate e Ponte Oglio in direzione di Torino. Ci sono code per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago verso Torino, rallentamenti sempre verso il capoluogo piemontese fra Sesto San Giovanni e Bivio con la A4, raccordo Viale Certosa. Infine verso Venezia, code a tratti fra Cormano e Milano Est. Nient'altro, buon viaggio e buona giornata.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Con il fuorituttoUniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a €449. Fino al 9 agosto, solo da UniEuro.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a €2,79. Lidl, vale davvero.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: So

Dai che iniziamo, buongiorno! Con Dolores, Mario Riccardi, portate pazienza, ma ritorno da 2 settimane di vacanza e mi sono un attimo perso a chiacchierare negli studi per avere le ultime informazioni, quello che mi sono perso, cosa non mi sono perso, eccetera. Quindi portate pazienza, è colpa mia, mi sono distratto un attimo, sono andate 2 canzoni. Vabbè, dai, 7:19, siamo in diretta su Radio Sorriso, più giovane che mai. Oggi, credo tutti i lunedì del mese di luglio e agosto, saremo in compagnia assieme, però non è ancora definita la cosa. Massimiliano è qui con voi fino alle ore 9, quindi oggi abbiamo 2 ore, possiamo fare le cose con molta calma, visto che insomma abbiamo iniziato leggermente in ritardo. La butto sul ridere perché è così, no? Perché è lunedì. Va bene, dai. Allora, ricordiamo il numero della musica per le vostre richieste, le vostre dediche. Mi raccomando, allora 345 48 45 663, WhatsApp, Telegram ed SMS per richiedere le vostre canzoni preferite o per fare anche i vostri saluti, quello che insomma volete. Per interagire anche con noi, se avete sentito una canzone che ne so un paio di ore fa e volete sapere il titolo, basta che mi scriviate e io, se riesco a trovarla, più che volentieri vi accontenterò. Nel frattempo preparo l'oroscopo, quindi agli amici che aspettano l'oroscopo, tra subito dopo la canzone di Mary Rinaldi andremo a leggere i primi 3 segni zodiacali, quindi portate pazienza. Andiamo con Ti Pizzica, Franco Bagutti Band, eccola qua su Radio Sorriso, ripeto il numero 345 48 45 663.

La bella voce di Mary Rinaldi su Radio Sorriso alle 7:27 minuti, storia d'amore, bella, bella. Vi avevo promesso i primi tre segni zodiacali, quindi pronti per ascoltarli, perché i primi tre segni di questo lunedì 27 luglio 2026. Ariete, quella scontata monotonia che non vi piace tanto e non vi si addice rischierà di rendere un po' pesante la giornata. Sarà utile prendere le adatte contromisure. Bene la vita di coppia, benché anch'essa sarà troppo scorrevole e abitudinaria per i vostri gusti. Andiamo dal Toro. Diverse cose tenderanno a cambiare in meglio o almeno a caratterizzarsi con una rapida evoluzione. Sarà necessario restare saldamente aderenti alla realtà dei fatti che vi riguardano, rinviando i sogni e le utopie ad altra data o a circostanze più favorevoli. Arriva anche il segno dei Gemelli. Concentratevi solamente sulle cose veramente importanti per voi e per la vostra famiglia. I cambiamenti sono scomodi, ma molto spesso, a lungo andare, portano serenità. Non sfuggite il confronto con le persone che vi amano. E i primi tre segni se ne sono andati. Prima di andare anche con i consigli commerciali, andiamo ad ascoltare quel mazzolin di fiori e scende le nostre valli. Ricordiamo il numero della musica: 345 48 45 663.

0: state ascoltando Ma che bella giornata! Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
7: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgo Ricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, Erboristeria La Rugiada a Legnaro e Sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17,91.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Ebbene sì, nuovamente in diretta su Radio Sorriso. Salutiamo anche Luigina che proprio ieri ha festeggiato il compleanno e mi ha offerto un caffè, quindi grazie Luigina per il caffè. Oggi mi va bene, perché oggi compie anche gli anni un altro mio collega di un'altra radio e mi ha detto: tu pensa solo a portare qualche pasticcino, qualche dolce, che il resto penso io. E quindi molto bene, bene, bene, aspettiamo anche Marco che arrivi, che gli facciamo gli auguri proprio di persona. Ma non perdiamoci con l'oroscopo, perché dopo i gemelli dobbiamo andare con il cancro, giusto? Sì, giusto, no, perché oggi è così, dovete portare pazienza, devo riprendere un po' il ritmo dopo due settimane di vacanze. Cancro, oggi muoverete i passi essenziali per ispirare la vita a un desiderio che ormai non può più attendere. Un idillio un po' complicato e non corrisposto creerà problemi ai single. Avrete delle spese da affrontare con prontezza e senza rimpianti. Andiamo al mio segno, Sole e quindi Leone. Sole, Mercurio e Giove, in armonia con il vostro segno, vi offriranno mille occasioni per vivere una giornata al massimo. Speriamo, perché è iniziata male la mia, eh. Favoriti i viaggi e gli spostamenti. In società avrete modo di instaurare rapporti interpersonali che vi gratificheranno moltissimo. E questo, insomma, va bene, no? Poi, Vergine, andiamo con Marte, non troppo favorevole. Il lavoro e le questioni finanziarie saranno una nota dominante della giornata. Qualcuno tenterà di mettere il naso nei vostri affari, salvaguardate la vostra intimità a qualsiasi costo. Avete capito, amici verginelli? È così, è così. Andiamo con la musica, che è quella protagonista di Radio Sorriso 24 ore su 24. Arriva anche Cumbissima, Paolo Bertoli e Alberto

E Paolo Bagnasco con Principe 7.47, ma già quasi un'ora se n'è andata, è incredibile, voglio iniziare sempre dalle 7 alle 9. Vabbè dai, allora, a parte gli scherzi, ricordiamo nuovamente il numero della musica se volete richiedere la vostra canzone preferita, far saluti, mandare qualsiasi cosa, video, quello che volete. Poi alle 8:30 arriverà anche l'argomento del giorno. Quindi continuiamo adesso con altri tre segni zodiacali, iniziando dalla bilancia. Ci vorranno occhi aperti e nervi saldi per affrontare una giornata che si annuncia molto movimentata, forse ardua da controllare o perfino agitata nei rapporti con una persona. Evitate tutti quelli che vi sono antipatici per istinto e circondatevi di amici fidati. Lo Scorpione inizierà da oggi a profilarsi all'orizzonte di gran parte di voi quella piccola ma importante svolta che stavate aspettando proprio in amore. Arriveranno buone notizie in settori fondamentali, in special modo nella vita sociale e nelle finanze. Sagittario. Faticherete ad esprimere i vostri sentimenti e le insistenze del partner che vi vedranno introversi. Non faranno che accentuare questo stato d'animo. Avete bisogno di un po' di solitudine per ricaricarvi. Ditelo a chi vi ama, ma sforzatevi di essere cortesi. Molto bene, adesso andiamo con i Vandali, La vita è adesso, e Ricordo di Ravenna arriverà subito dopo con i Baiardi e i Macarena.

Siamo in diretta su Radio Sorriso, ultimi tre segni per quel che riguarda appunto i segni zodiacali. L'oroscopo Capricorno, lo spirito di iniziativa non vi farà certo difetto, soprattutto se siete nati nella terza decade. Ascoltate i suggerimenti dell'intuito, oggi stimolati dalla Luna nel segno. Potreste cogliere un'opportunità per realizzare un affare inaspettato e vantaggioso. Acquario, vi attende una giornata all'insegna di un delicato confronto con una persona che sembra avere carte maggiori delle vostre, ma i fatti deporranno nettamente a vostro favore. Risolvete un problema assiliante grazie all'aiuto dei vostri amici fidati. Ultimo segno zodiacale, i pesci. Con la luna in trigono, questo lunedì sarà sereno e tranquillo per la vostra sfera affettiva. Vi sentirete più rilassati e più disponibili al gioioso gioco dell'amore e il vostro stato d'animo non potrà che riflettersi positivamente anche su quello del partner. E abbiamo chiuso anche l'oroscopo per questo lunedì 27 luglio e noi andiamo avanti perché arriva lei, Serena Lofaro, con Sensitive.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi Vacanze di Padova.
4: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
5: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
6: Se cerchi dolcezza
7: o se preferisci un gusto più deciso,
6: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
7: Sono entrambi buonissimi.
6: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 8:04.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: A Radio Sorriso le ultime notizie.
5: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Manifestazione a Bologna per ricordare il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia. Assegnata la scorta al sindaco Lepore, minacciato sui social per aver denunciato il comportamento della polizia nella vicenda. La stima dei danni è di 1 milione di euro nel cantiere a Chiomonte per la realizzazione della TAV. Nella linea alta velocità Torino-Lione, 436 gli antagonisti identificati, 126 feriti tra le forze dell'ordine. Chiudiamo con la Formula 1 a Lando Norris su McLaren, il Gran Premio d'Ungheria, secondo Verstappen, terzo Antonelli, quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Antonelli guida la classifica ridata con 219 punti contro i 169 di Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79€. Lidl, vale davvero.
10: Sorriso!
11: È il momento di A Pieno Ritmo!
12: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ma quanto bello è Dillo alla Luna, Stefania Valentina dell'orchestra Sorriso. Eh sì, seconda ora in compagnia mia, 8:10, buongiorno, sono in, sei in anticipo o sono io che non capisco, non connetto visto le due settimane di ferie?
2: Buongiorno,
1: sei venuto in incognito.
2: Esatto.
1: Quindi non c'è, la Tiziana non c'è.
2: Non ci sono.
1: Ok,
2: non guardare,
1: è solo l'intelligenza artificiale. Che ogni tanto viene fuori e
2: appaio.
1: Adesso tu arrivi, no? Come solito, perso le cattive abitudini, però, visto in due settimane in mia assenza.
2: Perdonami, stavi facendo qualcosa?
1: Beh, guarda, stavo leggendo una richiesta. Comunque, fai come vuoi. Il Radio Sorriso è tua, vedi tu, no? Parli gli scherzi, no? Volevo ricordare la 52esima festa del VIN che è iniziata il 22 e terminerà il 29 luglio 2026. Questa sera Mattia Agostini, domani sera Luca Roncari e per chiudere la kermesse musicale, mercoledì 29 ci sarà l'orchestra I Rodigini. Area bimbi con gonfiabili, quindi care famiglie potete portare i vostri bambini senza problemi e tanto li lasciate, li piazzate là sui gonfiabili e voi vi ballate, stand gastronomico, ballo liscio, area giovani, insomma si mangia, si beve, ci si diverte, quindi salutiamo tutti gli amici del comitato della 52esima festa del VIN a Sant'Andrea di Campodarsego, provincia di Padova. 345 48 45 663 WhatsApp, Telegram ed SMS o 0423 73 6680. Andiamo con Tiremolla, Magri e Lisoni.

0: Capitone, Giorgio Ikebana con questa bella tarantella su Radio Sorriso alle 8:22 minuti primi. Meravigliosa, meravigliosa. Va bene, allora ieri vi racconto questa, ieri per la mia prima volta con un po' di poverina, perché mio figlio è andato ha voluto andare a pescare su una pesca sportiva, no? E ad un certo punto mi manda la foto: papà, prepara la griglia che stasera mangiamo la trota. E mi manda la foto di sta trota, sembrava anche piccolino, ho detto ma dai, lascia la poverina. No, tutto contento, vabbè. Insomma, ho dovuto pulire la trota appena arrivata a casa e sinceramente mi faceva un po'. Mi spiace, ma fa male gli. A parte che era già morta da un pezzo, però. Insomma, e poi era anche incinta sta trota, poverina, mi è dispiaciuto un sacco e quindi con un po' di schifo sono riuscito a pulire sta trota con i guanti, insomma, vabbè. Una cosa che non fa per me, soprattutto se ci sono degli animali che siano trote, cammelli o dromedari, per carità, mi ha fatto un po' senso. Sentiamo un messaggio vocale, dai.
1: Ah, buongiorno.
0: Ciao Nadia.
1: Sei in vacanza?
0: No, ero.
1: Sei divertito?
0: Sì.
1: Hai fatto il compleanno?
0: Sì.
1: Quest'anno senza andare a Lignano.
0: Quest'anno, cosa vuoi?
1: Penso che non ti sentivo. Ti faccio gli auguri in ritardo, ma
0: grazie.
1: Ti faccio lo stesso.
0: Grazie.
1: Tanti auguri,
0: Nadia.
1: Buon compleanno e ciao, buona giornata.
0: Grazie mille, fantastica Nadia, grazie. Io dico sempre, meglio tardi che mai. A volte anche in anticipo, come è successo nel gruppo appunto di bici con cui sono iscritto, che pensavano fosse il 24 e hanno iniziato auguri, io no, fermatevi, non è oggi e domani, tutto così, meraviglioso. Vabbè, andiamo a leggere il messaggio di Daniele Bertipaglia. Buongiorno, se è possibile vorrei ascoltare la canzone in Zaire della Danimos Band. È pronta, dai che c'è, andiamo. Aspetta, caspita, l'ho cancellata per errore. Aspetta, eccola qua. Andiamo? Sì, vai.

0: tuo sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpicimbra.it.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso.
8: Shape of Things Car!
9: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizi a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

I Girasoli con l'uva focarina, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Si continua con i vostri saluti. Allora un saluto all'amica Rita di Magnago e poi un saluto all'amica Sara di Jesolo. Ciao Sara, ho avuto il piacere di conoscerti proprio giovedì scorso in quel di Jesolo, è stato veramente un grande piacere anche leggere il messaggio di Celeste di Pozzonovo. Ciao Giovanni, voce melodiosa, buona giornata a te e a tutti. Sono Celeste di Pozzonovo, per cortesia vorrei ascoltare Le Rose Bianche, grazie mille, e ti accontento tra poco con la versione proprio di Diego Zamboni. Prima invece vado ad accontentare l'amica Giovanna, l'amica Gianna, che ci richiede Pietro Galassi, Aurora Codazzi con Scusami, sempre qui su Radio Sorriso.

Diego Zamboni con le rose bianche, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e vado a salutare l'amica Arduina che ci richiede il prossimo brano, Ilenia i Festival con Innamorata di Voi, sempre qui su Radio Sorriso. Poi continuerò con una bella polca, Daniele Cordani, Briscola.

E ci siamo ascoltati Daniele Cordani con Briscola, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare subito l'amico Ferruccio da Volta Mantovana. Ciao Ferruccio, e non solo, buongiorno anche da Lina di Malcontenta e da Mario. Vorrei dedicare la canzone Catene proprio a Lina da Malcontenta. Allora un saluto a tutte e due, e tra poco arriva questo bel brano. Un abbraccio ancora all'amica Bruna l'Alpina. Bruna, tra poco arriva la tua richiesta musicale, ma e saluto anche gli amici di Pellesterina, Giovanni e Rosetta. Ciao ragazzi, una buona giornata anche a voi. Un saluto anche all'amica di Anna di Taggi di Sopra, Villa Franca, provincia di Padova. Si continua con la musica, arriva Willem Modà con Catene, sempre qui su Radio Sorriso.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massaggio per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sono le 11:00.
7: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
8: Buongiorno e buon inizio di settimana. Le ultime notizie. La Giunta regionale del Veneto ha approvato il piano esecutivo annuale per lo sport, finanziato con 11.196.000 euro di fondi regionali e con 360.000 assegnati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: A Treviso fino a venerdì 31 luglio saranno eseguiti importanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul cavalcavia della stazione ferroviaria e su Ponte Garibaldi, infrastrutture strategiche per la viabilità cittadina. I lavori riguarderanno il risanamento dei giunti di dilatazione e le opere di asfaltatura propedeutiche alla successiva posa dei nuovi giunti prevista nella seconda fase dell'intervento che prenderà il via alla fine di agosto.
8: A Venezia si è conclusa la sperimentazione 2026 del contributo di accesso. In base ai dati provvisori disponibili sono stati superati i 5 milioni di euro di incasso e i 650.000 voucher a pagamento emessi nel corso dell'anno relativi alle 60 giornate di sperimentazione.
9: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
13: Perché se non Degli, non ci credi.
5: Sorriso.
14: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Ci siamo ascoltati la Lara Agostini Band con Immagina, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vi ricordo questa sera Radio Sorriso dalle ore 21:30 in diretta da Pontoglio, provincia di Brescia, con l'orchestra Francesca Mazzuccato, logicamente qui in radio, quindi ascoltate la radio perché, come sempre, come vi diciamo sempre, la radio vi porta anche nei migliori eventi musicali, grazie a tutto questo anche alle edizioni musicali Bagutti. Vado a salutare, a proposito di questo, gli amici di Rocca Franca, Nazarene, Gabriele, ciao Giovanni, non vediamo l'ora di riabbracciarvi qui nel Bresciano, stasera presente tutta la family per riabbracciarvi, che bello, grazie ragazzi, non vedo l'ora anch'io, non vedo l'ora di esserci e di arrivare. Un abbraccio invece all'amica Augusta e Florindo da Corte, un saluto invece all'amico Giovanni, Antonio da Villa San Giovanni, che tra poco andremo ad accontentare. Intanto arriva Samuele Varelli con Quando l'amore muore.

0: tuffatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Giovannino, buongiorno. Buona giornata a tutti i solesini. Se mi fai ascoltare una canzone di Katie Piva, Dairy, ti auguro una buona giornata e buona giornata a tutti.

0: Alberto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno care amiche e cari amici di Radio Sorriso, per me è sempre un piacere. È una boccata di aria fresca quando faccio i collegamenti con voi. Allora, io, molti mi avranno sentito, ma non posso testimoniarlo perché chiaramente questa è una diretta, però noi al mese di agosto, qualche giorno di vacanza, i ragazzi che hanno lavorato tanto, è obbligatorio, quindi fanno le loro belle vacanze, meritatissime e sudatissime vacanze. Quindi dico agli amici di Radio Sorriso, quello che posso fare io per voi, e lo sapete, lo faccio col cuore, lo faccio volentieri, infrantoio. Se volete prenotare l'olio, se volete mettervi al riparo da qualsiasi situazione l'olio per settembre, voi chiamate adesso questo numero 030 68 40 408. Noi nel frantoio nostro qua del Garda teniamo il fermo le vostre bottiglie dentro la cisterna e quando è il momento ve le mandiamo, ed è un olio freschissimo, sempre 84 euro. Sempre trasporto gratuito, perché adesso qua sul Garda, voi mi capirete, arrivano da tutta Italia e noi siamo qua per guadagnare il nostro sporco euro. Quindi dire di no a chi ti vuol comprare l'olio, facciamo davvero fatica. Quindi le nostre famiglie, i nostri amici, bella cosa, prenota l'olio per metà o per fine settembre. Il nostro impegno, il mio impegno personale, è di fermarvi l'olio in cisterna, di fermarvi il prezzo, così a settembre siete a posto, perché io dopo il mese di agosto, siccome non vado a prendere robaccia in giro, non posso garantirvi l'olio. Ve lo dissi ancora a novembre che ne abbiamo fatto poco, quindi prenotatelo per settembre 030 68 44 08. Dite ascolto Radio Sorriso. Il mio impegno è mantener fede, come sempre, a quello che abbiamo detto il giorno della raccolta. Vi voglio bene, buona musica, entusiasmo go go e sempre avanti tutto da Alberto Acerbis. Vi voglio bene, e questo lo sapete.
0: E allora grazie Alberto, un abbraccio fortissimo e ci ritroviamo alla prossima.

0: consigli per vivere meglio con Miriam Dilla Acerbis, esperta in bioimpedanza, integrazione alimentare e cosmetologia.
1: Ed è tornata a trovarci Miriam di Acerbis. Io parto direttamente dal numero 030 68 40 408. Ciao Miriam!
2: Ciao Giovanni e buongiorno a tutti i cari ascoltatori. Allora, io innanzitutto devo dirvi grazie perché siete stati in tantissimi che avete già acquistato e avete già provato il nostro Ace UC2. Che cos'è UC2? Ormai è il prodotto per le cartilagini, il prodotto per l'artrosi. L'artrosi non è altro che l'assottigliamento delle cartilagini articolari ed è una malattia degenerativa cronica che arriva a tutti prima o poi. Arriva, pensate, comincia già dai 40 anni. L'assottigliamento inizia già a quest'età. E noi come possiamo intervenire? Possiamo intervenire attraverso il nostro collagene nativo non denaturato di tipo 2, il nostro collagene che attraverso un meccanismo di tolleranza orale va a dare l'informazione ogni giorno al nostro sistema immunitario di non andare ad attaccare le cartilagini articolari, ma non solo. C'è il frassino che sgonfia le articolazioni, abbiamo la boswellia che è un antinfiammatorio naturale e tutta una serie di vitamine che servono per la salute di ossa, muscoli, tendini e nervi. Stamattina io ho preparato per voi un'offerta straordinaria, perché se volete provare un mese di trattamento di UC2, 35 euro direttamente a casa vostra. 2 mesi di trattamento, 60 pastiglie, 60 euro direttamente a casa vostra. Ma il mio consiglio è di fare il trattamento completo di 4 mesi. 4 mesi di trattamento con trasporto gratuito direttamente a casa vostra. Il nostro Arnia in omaggio, che è un prodotto ricostituente a base di miele, propoli, polline e pappa reale, un'offerta speciale, il cui prezzo vi può essere detto solo chiamando adesso lo 030 68 40 408. Non vi sto promettendo il miracolo, attenzione, vi sto promettendo più elasticità, meno rigidità, meno infiammazione e di conseguenza meno dolore con un gesto quotidiano, l'assunzione di una compressa del nostro integratore alimentare Ace UC2. Per sapere la straordinaria offerta chiamate adesso lo 030 68 40 408 e non dimenticate di dire che avete ascoltato Radio Sorriso.
1: E allora grazie mille Miriam, alla prossima.
2: Grazie, alla prossima.

Dorniano e Alice Band con Paquito, la voce di Alice. Vado a salutare l'amica Sara di Luca che non posso accontentare perché Gelosia è già andata in onda. Un abbraccio ancora agli amici di Rocca Franca e non solo, anche all'amica Laura da Cervarese. Ciao Laura, un saluto forte, un saluto va anche all'amica Rosanna di Vicenza che mi richiede resta qui nella versione di Alex Villani, orchestra Federica Cocco, e tra poco ti vado ad accontentare. Saluto anche invece gli amici del Fusaro Lab. Buongiorno a tutti, sorrisini, vorrei fare un caloroso saluto ai miei colleghi di Fusaro Lab, vi ascoltiamo sempre, allora un abbraccio ragazzi, buon lavoro, fatevi anche una bella foto e mandatecela, e intanto che voi vi fate la foto noi andiamo in musica. Federica Cocco, Alex Villani, resta qui, sempre qui su Radio Sorriso.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Sorriso!
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
10: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
11: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled.

0: Avere un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso!
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
10: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Sorriso!
12: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Le Ganga Sisters con
2: La volta buona.
1: Edizioni Classe 1, siamo in casa. Allora, visto che messaggio ti ha mandato Maria da Bassano?
2: Giochiamo in casa, no? Perché aspetta che mi metto gli occhiali. Ciao, sono Maria Bassano. Bentornato Massimiliano. Oh, grazie mille Maria di Bassano. Grazie.
1: Vedi, sono contenti che sei tornato.
2: Sì.
1: Ma torniamo a proposito.
2: Anche tu sei contenta.
1: Sì, da matti. Allora, domanda per gli ascoltatori di Radio Sorriso. Sì. Quando siete in ferie, quali lavori di casa ne approfittate per fare? Quelli che rimandate tutto l'anno?
2: Sì.
1: Come sistemare il garage?
2: Anche.
1: Tinteggiare una stanza, fare ordine in cantina.
2: Ma avercela la cantina. Sarei ubriaco dalla sera alla mattina. Facciamo anche la rima.
1: Anche la rima. Oppure in vacanza niente faccende, solo relax. Raccontateci le vostre abitudini.
2: E qua dipende, no? Se fai la settimana che stacchi la spina e sei via, ovviamente non puoi sistemar casa.
1: È vero.
2: Se stai a casa, cosa fai? Stai sul divano H24? No.
1: Potendo.
2: Cioè, ti dai da fare.
1: Almeno che non ci sia una moglie organizzatrice,
2: come nel mio caso,
1: che non
2: mia
1: ti
2: moglie.
1: Fa stare fermo.
2: Esatto, esattamente.
1: Ciao Radio Sorriso, io in ferie mi dedico al garage. Ogni anno prometto di sistemarlo e puntualmente ci riesco solo ad agosto.
2: Almeno ci riesci, io neanche quello. Sposto da una parte, penso di sistemare anche. Volevo mettere i LED al posto dei neon, no?
1: Sì.
2: Perché insomma, ormai, vabbè, ho avanzato dei pezzi di LED. Non ho mica avuto verso di mettermi quel 2-3 ore a prendere la scala, il trapano, sistemare, prendere misure, fa niente. L'unica cosa che ho fatto trapanando, diciamo, il perimetro della casetta di legno,
1: sì.
2: Abbiamo messo una sorta di, come si chiama, di no lampadario, quello che fa luce, che metti per terra
1: una
2: sorta
1: lampada.
2: Di sì, la lampada, quella lunga, quella alta, come si chiamano,
1: le una bajour,
2: sì, ma di quella alta da giardino, da esterno, la
1: niente, non viene la parola,
2: insomma,
1: vabbè,
2: quello.
1: Allora, chiediamo dunque questo ai nostri ascoltatori, fateci sapere con un bel messaggio al 345-48-45-663.
2: Anche perché quando ho messo quella sorta di lanterna, chiamiamo così, no?
1: Sì.
2: È un palo lungo, alto con la lampada, come si chiama? Un palo che fa che illumina.
1: Un'illuminazione.
2: Sì, vabbè, hai capito, no? Quella
1: non
2: cosa là.
1: Mi viene in mente la
2: Io,
1: parola.
2: Io, non essendo elettricista, che cosa ho fatto? Ho tagliato il cavo diretto della lampada vecchia che c'era, ho fatto saltare la corrente di casa.
1: Mamma mia.
2: Poi non stava più su e ho dovuto andare sul contatore che era.
1: Una piantana, dice Matteo.
2: Ma no, non è una piantana, sono quelle cose che metti in giardino alte, che illuminano, come una specie di lampione. Hai capito? Ecco, una sorta di lampione, e prima di metterlo ho tagliato i cavi di quello vecchio, che ce n'era uno di plastica, sai, le bolle, quelle trasparenti.
1: Sì.
2: E ha fatto saltare la luce di casa.
1: Bravo,
2: direttamente
1: bellissimo.
2: Dal contatore.
1: Ognuno il suo mestiere. Adesso andiamo con Matteo Bensi, aspettami lì, perché è stato richiesto da un'ascoltatrice, la Graziella di Conegliano.
2: Bene.

0: eccoci qua in diretta. Eravamo al telefono con un ascoltatore e quindi insomma ci non volevamo buttare giù proprio
1: no,
0: così drasticamente.
1: Cioè,
0: e quindi perdonateci. Vabbè, dai, insomma, no, non gli veniva.
1: No, no,
0: canzone,
1: non è che gli abbiamo messo giù
0: anche
1: il telefono.
0: Anche tu hai la Teresina,
1: Non è che ne abbiamo messo giù il telefono, gli abbiamo solo detto che dovevamo andare in diretta e quindi lo dovevamo lasciare. Perché se stiamo al telefono non possiamo parlare anche la radio.
0: No, ma allora, a proposito di ferie, sai che cosa ho scoperto grazie a un amico? Che poi sinceramente è una settimana che lo prendo e non so se porterà benefici, però ti faccio sapere.
1: Dai.
0: Il magnesio supremo.
1: Madonna. Mi scopri l'acqua calda, io una vita che lo prendo anche alla sera.
0: Non serve a niente.
1: Perché?
0: Ma sul serio, prendi anche te il magnesio?
1: Io lo prendo alla sera anche con la melatonina, lo prendo.
0: Sai che ti fa.
1: No, regolarizza, non serve mica solo a quello, serve anche per.
0: Comunque, lo prendi anche tu il
1: e anche
0: magnesio supremo.
1: Per riposare meglio anche.
0: Ma quindi dici che funziona?
1: Sì, sì, secondo me sì, io lo do anche mio figlio.
0: Costa
1: lo prende.
0: Un occhio della testa.
1: Mio figlio
0: ma prendi
1: prende
0: un cucchiaino,
1: cosa,
0: vero? Un cucchiaino
1: però.
0: Disciolto sì, nell'acqua,
1: esatto.
0: 20 cl.
1: Un bel bicchiere.
0: Allora come il mio.
1: Sì, sì.
0: Vabbè, ho preso 4 confezioni io. Se no, un chilo e due di potassio.
1: Ma sui.
0: Sì, dopo
1: anch'io.
0: Ti dico.
1: Vabbè, dai, allora si sa che d'estate si consumano molte cose, si fanno dei lavori in casa e si perde un po' di energia.
0: Sì, quindi fa bene anche per la Teresina, dicono.
1: Beh, no, per quello io prendo un'altra cosa.
0: Per quello ti droghi.
1: Ma che droghi? Io prendo l'omega.
0: Sì, l'omega.
1: L'omega 3.
0: Io mangio direttamente il pesce invece. Che è ricco di omega 3.
1: Anch'io, però non è la stessa cosa.
0: Vabbè, dai, allora andiamo a leggere altri WhatsApp che sono arrivati nel frattempo.
1: Che cosa fate durante le vostre ferie?
0: Quando sono in ferie, Franco ci scrive: faccio il cambio di armadi e svuoto le cantine. È una faticaccia, ma poi mi sento molto più leggero. Ti credo.
1: E sono da fare anche gli armadi.
0: No,
1: giusto?
0: Le cantine.
1: Svuota le cantine.
0: Capito?
1: Che senso? Del vino vecchio,
0: il vino Veritas, no? Vabbè, poi niente lavori di casa in ferie, ho lavorato tutto l'anno, adesso mi godo il divano, il mare e la buona cucina. Oh, Paolo, bravissimo!
1: E i lavori chi li fa? La bacchetta magica?
0: Può essere, magari
1: può
0: il maggiordomo,
1: essere.
0: Magari il maggiordomo, tu che ne sai? Scusami.
1: Potrebbe.
0: Tu potresti avere il maggiordomo?
1: No,
0: neanch'io. E quindi, o magari il giardiniere. C'è gente che è il giardiniere personale, che gli taglia l'erba, gli pota le piante, gli cambia, gli sistema, tira sulle foglie.
1: Beh, la scorsa settimana c'erano qui a tagliare gli alberi.
0: Vabbè,
1: Gigi. Gigi, il nostro
0: factotum,
1: esatto, ha tagliato i rami. Perché
0: che salutiamo, sai che va in ferie qua il primo, no?
1: No, ma dove vuoi andare in ferie, Gigi?
0: Salutiamo Gigi.
1: Dai, Luigi, ma dove vuoi andare?
0: Va a Caorle, mi ha detto. Due settimane a Caorle.
1: Andiamo a trovarlo.
0: No.
1: Andiamo invece con la richiesta di Sandro di Pozzuolo del
0: Friuli,
1: che vuole sentire Marco e Clan con
0: Se non ci fossi tu.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Sono le 13:05.
11: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
12: Buongiorno, questa mattina poco dopo le 7:30 sulla 4 fra Porto Gruaro e San Stino di Livenza verso Venezia, un furgone con una targa slovena si è incastrato sotto una camion dopo averlo tamponato. Purtroppo il conducente ha perso la vita nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario e dei vigili del fuoco.
13: Nuovo passo avanti per la riqualificazione del Parco Morandi. La giunta comunale di Padova ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova piastra polivalente, un intervento da 123.000 euro, interamente finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e che punta a trasformare il parco in un punto di riferimento per lo sport e la socialità.
12: Ticket di accesso a Venezia, finita la sperimentazione 2026, superati i 5 milioni di euro di incasso in 60 giornate.
14: E gli spettacoli.
12: I cortometraggi diventano uno dei grandi protagonisti della seconda edizione dell'International Skledum Film Festival che giovedì prossimo al Palazzo Toal di Capra di Schio dedicherà un'intera serata ai cortometraggi selezionati per il concorso ufficiale alla sezione speciale dedicata al cinema sperimentale. Sono 8 opere provenienti da Italia, Cechia, Iran, Slovacchia e Ucraina.
13: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
4: Dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Hai capito? Hai capito?
1: I giorni miei, era Morena Ciucci. Morena, sì. Ciucci. Allora, abbiamo pronto una bella canzone di Francesca Mazzucato che ci è stata, sì, richiesta.
0: Proprio sì.
1: È vero, vuoi leggere, sì, il messaggio?
0: Aspetta.
1: Almeno
0: non,
1: mi hai
0: non
1: detto
0: ero pronto.
1: Che era.
0: Eccola qua.
1: È un saluto da Cala Gogone in Sardegna.
0: Oh,
1: da parte,
0: allora,
1: di chi?
0: Da Davide. Io in ferie relax completo. Se è possibile la canzone Ponte di Ferro. Matteo Bensi no, perché è andato prima. Abbiamo scelto appunto la bellissima voce di Francesca Mazzucato.
1: Prendiamo la palla al balzo.
0: E poi ci manda le foto di dove si trova, ma evidentemente non c'è nessuno, quindi il posto non è bello. Cioè, oh, ma ci fosse un cane, dico, cioè non c'è proprio nessuno, guarda. Cioè qua no, ah no, sì, due nudisti qua, guarda qua.
1: Davide? No, c'era il costume.
0: No. Però insomma c'è poca gente qua. Però insomma, beato te che sei in ferie.
1: Che acqua, ragazzi.
0: Beh, io per me la Sardegna siamo al top. Vabbè, a proposito di Francesca Mazzucato,
1: sì, esatto,
0: sta dicendo.
1: Esatto, questa sera alle 21:30 ci sarà la diretta da Pontoglio.
0: Pontoglio,
1: in provincia di Brescia. Appunto, l'orchestra Francesca Mazzucato la potrete sentire in diretta qui su Radio Sorriso.
0: E finita la diretta, aglio e olio. A Pontoglio.
1: Una bella bruschetta. Ci sta.
0: A Pontoglio, olio.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sotto questa luna.
1: Sotto questa luna era Federico Olivotti.
0: Sai che dicono, anzi no, dicono, è sicuro che c'è la luna piena giovedì.
1: Davvero?
0: Giovedì ci sarà la luna piena e giovedì noi bikers, noi del nostro gruppo sovversivo,
1: andate di notte?
0: Sì, facciamo una pedalata notturna e dopo andiamo a mangiare il panino con la porchetta e birra manetta.
1: Ecco, lo scopo poi è quello di arrivare a mangiare.
0: No, il divertimento è quello. Parti di notte, cioè di notte, partiamo alle 7 del pomeriggio, facciamo un bel giro, arriviamo verso le 9, mangiamo, ci ubriachiamo e andiamo a casa un po' a zigzag.
1: Un po' storti.
0: A zigzag.
1: Poi venite investiti.
0: Cambiamo sarto.
1: Andiamo con la richiesta invece che ci ha fatto Giovanni di Pontevigo, che vuole dedicare a noi di Radio Sorriso e a tutti gli innamorati questa canzone.
0: Oh, l'appuntamento di Marianna Lanteri.

0: Allora, guarda, ridendo e scherzando.
1: O scherzando e ridendo.
0: Siamo arrivati a già alle 13:30, no, avevi notato?
1: Ma vedi che in due il tempo vola.
0: Passa.
1: Il tempo sembra più veloce quando siamo in due, non so perché.
0: Dai, andiamo con Daniela Cavanna.
1: Sì, va bene.
0: Ritorniamo fra un po', mentre aspettiamo ancora i vostri messaggi.
1: Signor, sì, signore.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!

0: 3 4 2 3 7 3 6 7.
1: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
2: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
1: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.

0: Siamo sempre in diretta su Radio Sorriso, quasi addirittura d'arrivo, sì, siamo quasi al capolinea, giunti al capolinea.
1: Quasi, quasi. Oggi stiamo chiedendo in questo frangente, no? Visto che Max è stato in ferie due settimane dove io trasmettevo da sola.
0: Aspetta, asciugati gli occhi.
1: Ho fatto tutto da sola.
0: E a me toccherà l'ultima settimana di agosto, quindi, cioè, voglio dire.
1: Praticamente.

0: Invece che andare via da qualche parte, è rimasto a casa a fare quei piccoli lavoretti che non ti vengono mai da fare durante l'anno.
1: No, è vero, è vero, è vero.
0: Abbiamo dei messaggi che sono arrivati a tal proposito.
1: Stavo quasi chiudendo.
0: Chi mette a posto il garage, chi cambia gli armadi,
1: chi svuota la cantina. La prossima volta chiamami che ti do una mano, facciamo prima svuotare la cantina. Se poi è piena di bottigliozze, meglio ancora. Ogni estate mi metto a fare piccoli lavori fai da te, una mensola, una lampada, una riparazione, cose che rimando per mesi.
0: Ecco, la lampada Giovanni. Come te, quel che hai messo una cosa in
1: sì,
0: giardino.
1: Sì, quella sorta di lampione,
0: dai, da giardino.
1: Lampione da giardino con la lampadina sopra, con gli specchi dentro, e carina, vero?
0: Sa da fare, se non lo fai tu chi lo farebbe?
1: L'elettricista, anche perché ho rischiato la vita, cioè ho fatto saltare la corrente.
0: Sì. saltare la casa.
1: No, ho fatto saltare la corrente di tu. Ad un certo punto sono là che cinciono con i fili e mi fa: non va più niente. Senti la voce dal profondo: non va più niente. E io gli ho detto: ops, aspetta che vedo. Ma come non va più niente? Insomma, vabbè. E ho fatto corto e quindi è saltato il contatore. Meno male.
0: Meno male.
1: Meno male, poi insomma mi sono messo, mi sono anche divertito.
0: Ti è andata bene che Luciano si è arrabbiata.
1: No vabbè, ma queste robe qua non si arrabbia, cioè voglio dire.
0: D'altronde ognuno ha la sua professione, vabbè, però si sa che quei lavori che vengono rimandati qualcuno sa da fare.
1: Cioè, anche perché,
0: no, da fare.
1: Anche perché, voglio dire, vabbè che sono il tecnico, quindi so fare un po' di tutto, però mettere le mani sui fili non è affar mio, è perché mi piace, essere un po' autodidatta, mi informo eccetera eccetera, no? Ho anche tutte le cose, cacciaviti, avvitatori, cioè non mi manca niente per quel che riguarda gli attrezzi.
0: Sì, hai anche gli attrezzi.
1: Meglio di un'officina, sì, beh, ho anche gli attrezzi. Però voglio dire, non è affar mio. Per dirti, no, cioè avrei dovuto sostituire due miscelatori in bagno, ok?
0: Sì.
1: Però non mi fido perché non sono un idraulico. Metti che lo metto su male, metti che c'è una perdita, metti che non chiudo l'acqua dove deve essere chiusa, cioè metti tante cose, viene fuori il macello. Però il chiamare l'idraulico che venga lì quell'oretta per sostituirti due miscelatori è 3 mesi che lo aspettiamo l'idraulico. Quindi voglio dire, prima o poi dovrò farlo io, perché sono costretto, perché non viene nessuno. Abbiamo chiamato 2 o 3 idraulici, anche l'amico Fritz qua che è venuto, sai che gli chiedo ogni tanto, passa, ti pago, non è che voglio dire fai il lavoro per niente, è mezz'ora, un'ora, ti pago quello che mi chiedi. Niente da fare.
0: Hanno troppo da fare.
1: Cercasi idraulico zone Castelfranco Veneto per la sostituzione di 2 miscelatori.
0: Il prima possibile.
1: Il prima possibile, grazie. L'auta ricompensa.

0: Marilisa Maniero e Marco Negri. Questa era dolce canzone.
1: Dolce.
0: Allora, siamo in chiusura. Abbiamo l'ultimo messaggio da leggere, arrivato adesso. Dopodiché noi ci saluteremo, vero Max?
1: Certo, e daremo l'appuntamento a domani dal mezzogiorno alle 14. Allora, io e mia moglie abbiamo una regola. Oh signore, aspetta che mi tengo fermo. 2 giorni dedicati ai lavori di casa e poi vacanza vera, così torniamo a settembre con tutto in ordine.
0: Capito? Che organizzare. Però lui specifica io e mia moglie, quindi in tutti
1: abbiamo
0: e due
1: una regola, quindi entrambi hanno questa regola che prima di andare in ferie 2 giorni prima sistemano tutte le cose, che potrebbe anche essere un bene perché poi tornano che è tutto sistemato.
0: Esatto.
1: E non devono fare niente. Ci
0: ma
1: sta.
0: Fanno insieme, però entrambi hanno una regola insomma, sì, da seguire. Sono invece nel tuo
1: e se
0: caso,
1: 2 giorni non bastano rinunci alle ferie?
0: nel mio caso abbiamo il sergente.
1: Sì, che
0: il sergente. Faccio il sergente che scrive la lista delle cose da fare.
1: Il capitano, abbiamo il tenente colonnello Javol Kartoffen.
0: Vabbè, chi c'è dopo di noi? Dai un'occhiata. Io nel frattempo vi ricordo la diretta di questa sera. Ah sì. No, guarda che sono arrivati altri messaggi. Anche la tua amica Nadia.
1: Sì, l'ho sentita.
0: Sì, dai, ce la facciamo.
1: Sentiamo, dai, via.
2: Buongiorno ragazzi, visto che siete tutti e due insieme.
1: Ciao.
2: Oggi, stamattina, ho salutato.
1: Brava.
2: Max.
1: Oh, 4
2: oggi
1: ore
2: vi
1: stamattina.
2: Tutti e due.
1: Certo.
2: Parlando di idraulici.
1: Sì.
2: Io ne ho uno vicino a casa.
1: Che
2: mi serviva per cambiare la caldaia cose.
1: Un lavoretto non.
2: Lo sto aspettando da 6 mesi.
1: Ah, beh, comunque, se devi cambiare la caldaia.
2: Vedi tu?
1: Lo so.
0: È un altro
1: lo so.
0: Lavoretto.
2: Gli idraulici sono come i medici chirurgici.
1: Cioè?
2: Non si trovano mai. Quando servono, ti costano un lira di lira.
1: Sì, certo, immagino.
0: Invece, Maurizio di Sandonà, che cosa fa? Che cosa
1: Ciao,
0: dice?
1: Max, sono Maurizio di Sandonà per dirti che io non. So che modelli di miscelatore hai, ma guarda che è molto facile sostituirli. Vai su quella piattaforma e cerca sostituzione miscelatori. Ma io l'ho già fatto, il problema è che non so se chiudere l'acqua generale, che sinceramente non so neanche dove sia il manicotto dell'acqua generale di casa mia, perché abito su 6 villette a schiera e molto probabilmente sarà in garage. Andrò a vedere, non so neanche dove sia il contatore dell'acqua, quindi già là partiamo con il piede sbagliato. Il problema è quello, cioè se io smonto che è ancora carica di acqua o magari non fermo prima l'acqua, ciaone, te immaginati una fontana, esatto, quindi
0: insomma.
1: Anche perché i miscelatori sono al piano di sopra nella zona notte, quindi diventerebbe, per quello non mi fido, perché
0: no,
1: anche se io chiudessi il contatore e non mi fido, ho già fatto queste cose qua, ma su una casa che non conosco benissimo.
0: Ognuno deve fare il proprio lavoro. E allora ci salutiamo, ci diamo appuntamento domani alle ore 12. Non mancate, se volete stare con noi come sempre, ritorna, ridiamoci su in coppia.
1: Esattamente.
0: A tutti voi buon proseguimento di giornata, mi raccomando, sempre in compagnia di Radio Sorriso. E adesso dopo di noi c'è Claudio.
1: C'è Claudio.
0: Prospero.
1: Comunque Maurizio, se ti avanza tempo, sei nei paraggi di Castelfranco, ti do le chiavi, nessun problema. Trovi una bestia che ti azzannerà, ma comunque.
0: Sì, altro due spanne. Ciao a tutti, a domani. Ciao Max.
1: Ciao.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie! Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 14 e 4 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
5: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
6: Ci sono importanti novità per quanto riguarda i supermercati Prix, perché ci sono due nuove realtà che si presentano al Veneto, la prima in provincia di Padova, la seconda in provincia di Vicenza. Parlo rispettivamente di Vo e di Villa Verla. Abbiamo al telefono, per sentire tutte le novità, il responsabile marketing di Prix Quality, Riccardo Spluga.
7: Dobbiamo inaugurare il 197esimo e il 198esimo punto vendita, quindi ci avviciniamo al traguardo per noi molto molto importante del centro. In due province noi molto care, Vicenza e Padova, quindi parliamo di Vlò e parliamo anche di Villa Verla. Quindi giovedì 30 in contemporanea apriremo queste due nuove strutture e con l'occasione faremo ben 11 giorni in sconto di ben 10 euro su una spesa minima di 50. Quindi a chi ancora non ci conosce diamo la possibilità con 10 euro di sconto di provare sia tutti i nostri prodotti, che sono quasi 1000 a nostro marchio, sia diciamo così anche prodotti locali, quindi prodotti del reparto formaggi, latticini, frutta, verdura, che per la maggior parte appunto sono del Veneto. E per chi invece vuole sempre e comunque prendere grandi marche, sapete benissimo che non ne trovate anche queste. Quindi vi invito a venire a trovarci e sono sicuro che dopo non potrete più fare a meno di Prix. Volevo ancora ringraziare gli amici di Radio Birichina, Bella Monella e Radio Sorriso e vi aspetto tutti giovedì 30 luglio. E se siete impegnati giovedì 30 luglio, siete in vacanza, comunque vi ricordo che fino al 9 agosto ci saranno ben 10 euro di sconto su una spesa di 50 sia a voi sia a Villa Verla. Vi invito a venirci a trovare. Grazie ancora e buone vacanze perché andrai in vacanza.
6: A Vo Padova e a Villa Verla Vicenza, dunque nuovo appuntamento con i supermercati Prix, grazie al direttore marketing Riccardo Spluga.
8: Tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

si riparte per una nuova settimana di viaggi musicali con Oltre il Liscio a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi legati alla musica da ballo più giovane che mai. Bentrovati cari sorrisini belli vicini e lontani, buon pomeriggio, buona settimana a tutti voi da Claudio Prospero e naturalmente come sempre immancabile e doveroso ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. E che la musica sia con noi e ci accompagni piacevolmente in questa ultima settimana, allora tra luglio, e ci porterà già con il weekend di agosto. Partiamo ragazzi, fuoco alle polveri, vai! Cristian Tranchini, non fermarti mai!

insieme con Christian Tranchini. Non fermarti mai, rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio, di una buona settimana a tutti i cari sorrisini da Claudio Prospero. Arriva il Fox, certo che sì, tutta la musica da ballo, ma ovviamente sempre con il sorriso per essere, per restare più giovani che mai. Con Marianna e le belle poche arriva il Fox, e questa, signori, è la classe degli asini.

La classe degli asini. Bene, bene, bene, anzi direi di più. Non proprio. Orbene, orbene, orbene. Perché, ragazzi, parliamo di birra e si beve sempre meno birra. Ma chi l'avrebbe mai detto? Il mondo della birra è esploso negli ultimi anni, arrivando ad offrire agli amanti della bevanda luppolata diverse e nuove ricette, ma l'idillio sembra ormai lontano. Sempre più persone decidono di non gustarsi una bionda ghiacciata, questo perché la produzione di birra è diminuita a livello mondiale. Lo scorso anno la produzione della bevanda alcolica ha raggiunto quasi 190 miliardi di litri, con un calo di 1,5 miliardi rispetto all'anno precedente. E questa cifra include anche la birra analcolica, che negli ultimi anni ha guadagnato popolarità in alcune parti del mondo. Meno birra in tutti i continenti, nonostante le diverse tendenze nei singoli paesi. La produzione è diminuita praticamente in tutti i continenti, l'unica eccezione è l'Africa, che vede un leggero aumento di volume. La Germania, il più grande mercato dell'Europa occidentale, ha registrato un dato negativo lo scorso anno. Nel 2025 la produzione dell'industria birreria tedesca è diminuita di circa il 5,5%. La situazione in Italia. Secondo Assobirra è calata la produzione nazionale rispetto alla concorrenza estera, meno 2,5%, poiché il nostro paese risente di un contesto competitivo reso più articolato dall'andamento degli scambi con l'estero. Un dato positivo invece è rappresentato, dalla forte crescita del segmento analcolico, che tra il 2024 e il 2025 ha quasi raddoppiato la sua quota di incidenza sul mercato, passando dal 2,1 al 3,9%. Però insomma, la birra, se io non faccio testo perché non ne bevo, però insomma, per un amante della birra la si beve alcolica, poi per carità va bene anche l'analcolica se uno la gradisce con meno gradi. Vabbè ragazzi, insomma, non proprio tempi idilliaci per la birra.

ragazzi, cari sorrisini belli, nel nostro consueto viaggio musicale quotidiano di Oltre il Liscio a Radio Sorriso, lo spazio anche con voi, le vostre selezioni musicali, le coordinate per raggiungermi, lo 0423 73 66 80 e 81, ed è la linea diretta con lo studio. Per quanto riguarda invece gli sms e WhatsApp, 345 48 45 663. La baciata con Dania, la Animos Band, Cerco un centro di

0: Immergetevi in un mare di musica con Sorriso. State ascoltando Oltre il Liscio. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sorriso!
7: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
8: Radio Sorriso, il giovane che mai.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive. Oltre la carta casa.
11: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
12: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
13: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak.

voi fino alle 18 per iniziare la settimana con ovviamente tanti colori, tanta allegria e le vostre richieste. 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 73 66 80 o 81 finale per la telefonata. Ma vado subito a leggere un messaggino. Sono Lucia di Zimella, vorrei dedicare a mio marito Sergio che compie gli anni "Se non ci fossi tu". Ciao sorrisini, grazie, tantissimi auguri Sergio anche da parte di tutta Radio Sorriso, e noi ci ascoltiamo insieme a te la canzone che ha scelto Lucia, "Se non ci fossi tu", Maurizio Medeo. Tanti auguri ancora Sergio.

La voce di Omar Codazzi con Mille Ricordi qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E adesso andiamo in quella di Mestrino, che andiamo da Lucia, che vuole salutare e dedicare al marito Ampelio una canzone di Marianna Lanteri. Noi ce la sentiamo già in sottofondo, Io ti penso. Ciao ragazzi, un buon pomeriggio anche a voi.

Salutoso Edita Caminisca, e sulle note di questa canzone vado a salutare Giuseppe da Belluno, che voleva appunto salutare e augurare una buona settimana a tutti gli ascoltatori e a noi dello staff, e vado a salutare anche Rita e Franco da Sacile. Un buon pomeriggio ragazzi a voi. Adesso invece andiamo a festeggiare i 10 anni di Alessandro, che mi dice la nonna che li ha compiuti sabato, ma che non ha potuto presenziare alla festa, quindi oggi vuole fare gli auguri ad Alessandro con tanto affetto da parte di nonna Bruna di Mantova. E andiamo ad ascoltare una cumbia come richiesta da lei, Nicola Congiu con Amo la vita. Alessandro, gli anni più belli li stai vivendo adesso. Un abbraccio forte da tutta Radio Sorriso e tanti auguri anche da parte nostra.

0: E sulle note di questo tango di Domenico Cerri dal titolo Il Guapo vado a salutare Renata dalla provincia di Udine. Un buon pomeriggio anche a te. Io vado a ricordarvi i numeri per le vostre dediche e le vostre richieste: 345 48 45 663 per quanto riguarda WhatsApp o Telegram, oppure 0423 73 66 80 o 81 finale per la telefonata. Ci ritroviamo dopo una piccola pausa pubblicitaria, sempre sulle frequenze della radio più giovane con mai e con tanta, tanta buona musica.
1: State ascoltando I Colori della Musica.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
8: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
10: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
11: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Sorriso.
13: SMS Radio Sorriso 345 48 45 663.
14: Sono le 17 e 3 minuti.
15: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
16: Buon pomeriggio, aggiornamento delle 17 con alcune notizie dalla nostra regione. Il Veneto dal prossimo mese di settembre avrà 900 nuovi assistenti familiari e di vicinato. È addirittura d'arrivo il progetto di qualificazione degli operatori di assistenza familiare voluto dalla regione e realizzato da ENAIP in collaborazione con un pool di partner.
17: Tutto esaurito per l'apertura straordinaria della centrale Enel la 9 di Vittorio Veneto in occasione della Dolomiti Arena Slow Mountain Music Festival. Circa un migliaio di persone ha scelto di varcare i cancelli dell'impianto per scoprire l'energia rinnovabile e la storia industriale del territorio. Particolarmente apprezzata la sala macchine, autentico esempio di archeologia industriale.
16: Secondo l'ultima analisi di Facile.it sui rendiconti pubblici, tra autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione, il Comune di Venezia l'anno scorso ha dichiarato oltre 2,6 milioni di proventi derivanti da multe per eccesso di velocità. A seguire, tra gli altri comuni veneti, c'è Padova, che ha incassato oltre 5 milioni 700 mila euro, poi Cittadella e Treviso.
17: Questa era l'ultima notizia, grazie dell'ascolto, a risentirci più tardi.
13: 0423 736 680, un numero per tutti i numeri del liscio. Radio Sorriso.
12: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
19: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
20: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
21: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
23: Sorriso.
24: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Il brano di Lara Agostini Band era Immagina, qui alle 17.10 ha aperto la nostra ora insieme con i colori della musica. Buon pomeriggio Soresini, Antonella con voi insieme fino alle 18. Vado a ricordarvi i numeri per le vostre dediche, le vostre richieste: 345 4845 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 7366 80 o 81 finale per la telefonata. Numero che ha fatto anche Nadia da Treviso, che ci chiede una canzone di Daniele Tarantino, un bel valzer dal titolo Profumo di mare. Ciao Nadia, un abbraccio e un buon pomeriggio anche a te, ovviamente in compagnia nostra. Ciao Nadia.

Danimos Band con True Colors, canzone che è stata richiesta da Alberto dalla provincia di Vicenza, che mi dice: guarda, io ho finito di lavorare, sono in macchina, vi ascolto finché non arrivo a casa, poi mi fate compagnia e questa sera mi guarderò il signor Claudio. E giustamente questa sera ci sarà il signor Claudio in televisione a tenerti compagnia, caro Alberto. Andiamo avanti con un'altra richiesta che è giunta via messaggino. Ciao, se fosse possibile mi piacerebbe ascoltare una canzone di Rossella Ferrari. Vi ringrazio e vi saluto, siete meravigliosi, appena riesco vi ascolto. Cristina da Treviso e manda i bacini. Cristina, e ho scelto per te Pelle Diamante, Mina Vagante. Ci ascoltiamo insieme Rossella Ferrari e i Casanova. Un abbraccio e una buona serata anche a te.

Matteo Tarantino con Canto di Primavera, canzone che è stata richiesta dall'amico Fausto di Udine. Un buon pomeriggio anche a te, caro Fausto, e un buon proseguimento. Adesso invece da Udine ci trasferiamo in provincia di Pordenone, quindi restiamo comunque in Friuli e andiamo da Leonilde ed Egidio. Ciao ragazzi, andiamo ad ascoltare la canzone che avete richiesto. Ci ascoltiamo insieme a voi Matteo Bensi con Occhi Neri. Un buon proseguimento di serata, ragazzi.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sorriso
5: 345 48 45 663. Inviaci il tuo messaggio. Fatti sentire a Radio Sorriso.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive. Oltre la carta casa.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
13: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Sorriso!
14: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan era l'orchestra di Luca Roncari con Simpatica Cumbia.
1: Radio Sorriso.
0: E siamo entrati negli ultimi 20 minuti della nostra diretta, dopodiché ci sarà Luca, vi lascerò con le vostre dediche, le vostre richieste direttamente con lui fino alle 20. Intanto andiamo ad accontentare due amiche, andiamo ad accontentare prima la Gianna di Treviso che dice vorrei ascoltare Luna Rossa, grazie e buona serata. Anche a te andiamo ad ascoltarci Luna Rossa dalla voce di Renzo Biondi e invece subito andiamo ad accontentare Maria Rosa da Cerea in provincia di Verona che chiede l'orchestra di Luca Moschini con Io non ti lascerò. La sentiamo già in sottofondo, una buona serata anche a voi belle donne.

Luna rossa, Renzo Biondi, come richiesto dall'amica Gianna di Treviso. Ciao Gianna, buona serata nuovamente. E adesso invece abbiamo un compleanno. Ciaone Anto, oggi a Villa Bassa in Valpusteria fa gli anni la mitica signora Marta. Le facciamo gli auguri tutti noi, famiglia Coden, le sorelle Erika, le amiche di Falzner, di San Candido, e per lei vorrei richiedere la canzone In Campagna di Marco e Alice. Grazie Anto. Ciao Marzia, una buona serata anche a te, una buona festa, tanti auguri alla signora Marta, e noi ci ascoltiamo In Campagna, Marco e Alice.

0: Gianni Dego con Moser Campione, canzone che è stata richiesta da Severino della provincia di Pordenone. E grazie Severino per lo scambio di battute che abbiamo fatto, è stato molto interessante sapere quello che mi hai raccontato della casa, della vigna e dell'azienda agricola di Moser. Una buona serata, Luca!
1: Buonasera Antonella,
0: non sono più sola, Sorrisini, che bello!
1: Che bello essere qui, buon lunedì a tutti Sorrisini e ben ritrovati, che piacere iniziare la settimana.
0: Troviamo.
1: Ogni tanto, non prendiamo l'abitudine, però dai, ogni tanto hai questo onore.
0: Allora, ho questo onore. Grazie.
1: Sono modesto, so. Assolutamente.
0: Allora, tu devi sapere che io ho salutato con il signor Claudio, sì. E stavamo parlando del caldo, che torna il caldo, e siamo arrivati a parlare dell'autunno e del Natale.
1: Fantastico.
0: Allora, io dico in diretta: hai finito di mandarmi i reel di Natale?
1: Non lo so, anche perché c'è qualcun altro che me le invia, anzi qualcun'altra che me le invia. Ecco. Poi tra l'altro oggi c'è anche molto natalizia, devo dire.
0: Oggi sono Babba Natale.
1: È rossa praticamente.
0: Ho la maglia rossa di Radio Sorriso, il pantalone che neanche farlo apposta è lo stesso rosso.
1: Fantastico.
0: Mi sento molto Babbo Natale.
1: Molto natalizia.
0: Guarda, mancano 150 giorni.
1: Ecco. Non è che... Io mando i reel, ma tu ti rendi conto a calendario,
0: Sì, dovete sapere che il buongiorno mio e di Luca ogni tanto è lo scambio di reel di Natale, quindi capite?
1: Il countdown del Natale. Però mi dispiace, cara Antonella, ma devo dirti che ci dobbiamo tenere ancora l'estate, che sarà molto molto calda, soprattutto per questa settimana.
0: Esattamente, però noi l'affronteremo col sorriso.
1: Ah, assolutamente sì, sempre. Esatto. Ci mancherebbe altro.
0: Allora, Sorrisini, siamo arrivati alla fine di quest'ora e mezza in che io ho scippato a Carlotta la tavolozza dei colori della musica, e vi lascio nelle mani di Luca, ovviamente.
1: Grazie.
0: In buone mani. Vi ricordo che questa sera ci sono Iris, Giovannino e Alex, che stanno raggiungendo Pontoglio, dove ci sarà la diretta radio a partire dalle 21:30 dell'orchestra di Francesca Mazzucato. Poi Luca avrà modo di ricordarvelo.
1: Certo.
0: E vi lascio con la richiesta che arriva direttamente da Livia di Udine, con un valzer, Officina del Battagliero con Battagliero. Buona serata e buon lavoro, Luca.
1: Ciao Anto,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao Sorrisini, a
1: tra
0: voi.
1: Poco.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 650 51.
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Decor, la casa secondo te.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Sorriso!
7: Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
8: Sono le 18 e 2 minuti.
9: L'ora esatta è stata offerta da.
10: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buona serata da Federica De Boni. Le misure contro il caro carburanti sul tavolo del Consiglio dei Ministri, benzina ai massimi dal 2023. In arrivo nuovi sconti, subito un provvedimento ponte prima dell'esodo estivo. Poi sarà utilizzato l'extragettito IVA di luglio per allungare il taglio delle accise. Niente aumento delle sigarette. Il caos azzurri dopo la vicenda Pirlo. Entro domani il nome del nuovo CT, ci sto lavorando, lo annuncia il presidente della FIGC Malagò, e al ministro Abodi, che parla di brutta figura, replica: dipende da chi l'ha fatta. Sul futuro di Maldini il numero uno della Federcalcio commenta: non posso dire nulla. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
14: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Sorriso! momento di cocktail di sera.
19: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: E ringraziamo le edizioni Caramba per il brano del mese, Ai figli soldati del Monte Grappa. Alberto Crepaldi, naturalmente, è sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ben ritrovati, sorrisini, buonasera, buon lunedì 27 luglio 2026, le 18:08, e a tenervi compagnia fino alle ore 20, la voce di Luca con Cocktail di Sera. Che piacere essere qui e che piacere aprire insieme questa settimana all'insegna, naturalmente, dei sorrisi e della bella musica che vi tiene sempre tanta tanta compagnia, la musica di Radio Sorriso, la musica delle grandi orchestre italiane e naturalmente anche le nostre voci di noi speaker. Vi ricordo anche l'argomento del giorno: oggi vi chiediamo se spifferate i finali dei film, dei risultati sportivi. Chi ti spiffera i risultati, i finali del film, lo guardi male, come reagisci? Ecco, perché in Giappone un uomo è stato condannato perché spifferava film e serie TV. Ecco, io non sono un amante dei film, delle serie TV, quindi non guardo molto la televisione. Ecco, io ascolto molto di più la musica e leggo le notizie soprattutto. Però effettivamente sì, diciamo che non sarebbe proprio carino. Ecco, se magari stai guardando una serie TV, un film, qualcuno ti dice: beh, so già come va a finire così, paf, e te lo dicono così e resti là così a bocca aperta perché dici: no, non me lo dovevi dire. Ecco, vabbè, dai, fatemi sapere se vi è mai capitato. E magari fatemi sapere come reagite o come reagireste, insomma, a questo. Naturalmente vi aspetto anche per le vostre richieste musicali. 345-4845-663 per quanto riguarda la messaggistica. Se invece avete il piacere di telefonare, 0423-736680 o 736681, come ha fatto il nostro amico Renato da Villa del Conte, che mi richiede il brano che ci andiamo subito ad ascoltare. Le voci di Monica e Francesco, orchestra Irodigini con Africa. Ciao Renato!

Orchestra Sorriso con Foxetto, questo bel Foxtrot, sempre qui su Radio Sorriso. E continuiamo con le vostre richieste, i vostri saluti. Vado a salutare l'amica Dina da Rodeano. Ciao carissima, un abbraccio e una buona serata. Un abbraccio forte, forte, forte. E saluta anche tutte le tue amiche. Vado a salutare adesso l'amico Plinio da Resana che mi richiede il prossimo brano. Una bella cumbia, Rossella Ferrari e Casanova con Afrodite. Ciao Plinio!

Questo bel valzer, Fausto Fulgoni con Amore Inguaiato, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amica Marzia da Fiume Veneto che mi scrive: guardi poco la televisione, Luchino, e leggi tante notizie. Anche in questo ci assomigliamo. Vedi mo. Ci assomigliamo. Esatto. Mi fa piacere che anche tu condividi queste cose. Brava cara Marzia, un abbraccio forte e una buonissima serata. Adesso vado a salutare l'amica Rosetta da Cervignano del Friuli che mi richiede il prossimo brano. Rondine Bianca, Marianna Lanteri, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. Ciao Rosetta.

0: State ascoltando Cocktail di Sera. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sorriso!
7: Radio Sorriso 0423 736680.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive. Oltre la carta casa.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
11: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
12: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
15: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.

Alex Soul, il nostro carissimo direttore, con Insieme a noi. E questo brano mi è stato richiesto da Giusy di Ponte San Nicolò in provincia di Padova, che mi scrive: ciao, sono Giusy, oggi ho compio gli anni e visto che nessuno mi fa una dedica me la faccio da sola, mi faresti ascoltare appunto Insieme a noi? Ma carissima Giusy, la dedica te la facciamo noi, tantissimi auguri di buon compleanno carissima da tutta la famiglia di Radio Sorriso. Assolutamente felice di aver accontentato la tua richiesta musicale e ti auguro di passare una bella serata di festa. Ecco, auguri, auguri, auguri e un abbraccione forte, forte, forte, davvero. Continuiamo e vado a salutare l'amico Marco da Astiente in provincia di Rovigo, che mi richiede il prossimo brano, Sorprendimi, Omar Lambertini ed Elisa Perin. Ciao carissimo Marco, una buonissima serata e il brano è tutto per te.

Adam Ori con La mia mamma, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. 345 48 45 663 per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp e Telegram. Se avete il piacere di telefonare, 0423 73 66 80 o 73 66 81. Andiamo adesso con un bel Sirtaki, Maurizio Russo e Sabrina Pasolini con Atene.

Giampiero Marino con Lasciati Andare, questo bel ciaccia sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e a tenervi compagnia la voce di Luca fino alle ore 20. Ma continuiamo subito con una bella cumbia, una bella novità 2026, orchestra Marco e Alice con Dolcissima Sardegna.

0: Maurizio Russo con La Recluta, questa bella mazzurca, una bella novità 2026, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. E noi sorrisini ci risentiamo tra pochissimo per la seconda oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con cocktail di sera fino alle ore 20. A tra poco.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Silhouette donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
1: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
8: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
1: Sono le 19 e 3 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buona serata da Federica De Boni. Si è tenuto il Consiglio dei Ministri riunito per varare le misure contro il caro carburanti. Da giorni allo studio dell'esecutivo, deciso uno sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni. Sull'ex Ilva il governo conferma un ulteriore prestito per la continuità dell'impianto. Vanno avanti da quasi 30 ore le operazioni di spegnimento del vasto incendio che ieri è partito dal bosco di Peschici sul Gargano, quasi certa l'origine dolosa. Anche nel Basso Molise è scattata l'emergenza per i roghi alimentati dal vento. In arrivo da mercoledì la quarta ondata di calore in tutta Italia. Caos sulla nazionale italiana di calcio. In queste ore, dopo la vicenda Pirlo, spunta un nuovo nome, quello di Thiago Motta. Il presidente della FIGC Malagò assicura: domani saprete tutto. E alle critiche mosse dal ministro Abodi replica: brutta figura, bisogna vedere chi l'ha fatta. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Sorriso!
1: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso per il brano del mese, L'amore è l'amore. Alex So, il nostro direttore, e proprio Alex, cari sorrisini, sarà presente ad un evento, a delle giornate veramente splendide e a cui non potete mancare. Prepariamoci al Natale, ecco, vediamo già il Natale ballando in Slovenia. Un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. 27, 28 e 29 novembre 2026. La quota include la quota a persona in camera doppia, 449 euro, se si prenota entro il 31 di agosto. Comprende il viaggio in pullman con partenza da Padova e caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia. Due notti all'hotel per la resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata a Lubiana e al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, e due serate di musica e ballo con Alex, il nostro direttore, e ospiti a sorpresa. Tappa al casinò con accompagnatore dell'agenzia e c'è anche inclusa la polizza sanitaria. Per le informazioni basta telefonare in orario ufficio allo 0423 7367, ripeto 0423 7367. Quindi una bella occasione per prepararsi appunto al Natale, 27, 28 e 29 novembre 2026. L'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze appunto è l'organizzatrice di questo di questi giorni da passare assieme, assolutamente. Adesso andiamo ad accontentare l'amico Tiziano dalla provincia di Verona, che ha il piacere di ascoltare, e io ho il piacere di accontentare, questo bel terzinato, Anna Maria Allegretti e Roberta Cappelletti con Stelle sull'asfalto.

Marcolino con occhi tristi, occhi celesti, e vado a salutare l'amica Rita di Udine, che oggi ha una giornata un po' così, la settimana non è iniziata proprio al meglio. Beh, ma Rita con noi sicuramente non può che migliorare con la bella musica delle grandi orchestre italiane e poi con i nostri grandi sorrisi, la nostra grande allegria e soprattutto la compagnia che vi teniamo, ecco. Quindi un abbraccio forte, un saluto naturalmente a tutta la tua famiglia e anche a tuo nipote, che ho sentito che era lì che girava per casa. un abbraccio forte, carissima. Continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare l'amico Beniamino da Conco, che ha il piacere di ascoltare un bel paso doble dell'orchestra Maurizio Medeo. Ed ecco per te, carissimo, bellissima Siviglia, questo bel paso doble.

La voce di Felice Orchestra, Francesca Mazzuccato con Tu sei la mia canzone. E proprio questa sera, lunedì 27 luglio, dalle 21.30 in diretta radio da Pontoglio in provincia di Brescia, c'è appunto la diretta con l'orchestra di Francesca Mazzuccato. Lì proprio in loco troverete Iris e Giovannino, che seguiranno appunto la diretta, quindi avrete anche la possibilità di andarli a salutare, ma soprattutto ascoltare Francesca Mazzuccato. Sia per chi è lì potrà andare a vederli dal vivo, ma naturalmente voi cari ascoltatori potrete tranquillamente ascoltare l'orchestra di Francesca Mazzuccato in FM, quindi sulle frequenze di Radio Sorriso, in app, perché vi ricordo sempre che abbiamo una bellissima app gratuita che potete scaricare e tenere sempre con voi, dove potete ascoltarci, vederci in TV e essere sempre aggiornati su tutti gli eventi della nostra radio. E naturalmente poi c'è anche il DAB e anche il nostro sito internet www.sorriso.it. Quindi una bella occasione quella di questa sera per ascoltare appunto in diretta l'orchestra di Francesca Mazzuccato. Continuiamo adesso con i vostri saluti e vado a salutare Elvira e Roberto da Vigo d'Arzare, che mi scrivono: ciao carissimo Luca, buona serata a te e a tutti i sorrisini, buona serata a voi carissimi e un abbraccione forte forte forte. E adesso, prima della pausa, le mondine con la Ricciolina, questa bella polca, e ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di Sera.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Radio Sorriso 0423 736680.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la specialità.

0: Se con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

chiamata allo 0423 736 680. Adesso è il momento di un bel Lalligalli. Tu come me, Marco e Claudia, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: E abbiamo ascoltato Non ti scordar mai di me, Ornella Nicolini, sempre qui su Radio Sorriso, e dovremo avere in collegamento qualcuno. Ma Giovannino, Iris, mi sentite?
1: Ci siamo. Ah, buonasera, eccoli. Sorrisini, buonasera Luca.
0: Ciao. Eccoli, siete pronti, carichi?
2: Prontissimi, carichi per una bella serata in compagnia di Radio Sorriso. Io ve lo ricordo, amici sorrisini, dalle 21:30 in compagnia dell'orchestra Francesca Mazzuccato per una serata splendida. Qui è bellissimo. Se qualcuno è in zona, io lo invito, perché se volete venirci a conoscere, a salutare, a mangiare, mi hanno detto che si mangia benissimo, perché no?
3: Bene. Ma soprattutto ricordo che questa sera, caro Luca, si balla con l'orchestra di Francesca Mazzuccato e sarà in diretta anche su Radio Sorriso. Poi speriamo anche di avere i nostri microfoni. Tra le altre cose, i ragazzi hanno appena fatto le prove, quindi tutto ok, noi ci siamo carichi, belli accaldati. È ritornato il caldo, se non ve ne siete accorti.
0: Anche qui è ritornato. Vi si sente benissimo, quindi
2: bene. Quindi ottimo. Questa sera appuntamento ore 21:30, parte la diretta direttamente da Pontolio con l'orchestra Francesca Mazzuccato e Radio Sorriso, che vi porta sempre nei grandi eventi della musica da ballo, quindi prontissimi.
3: Luca, noi ti salutiamo. Grazie. Ti ringraziamo, che lasciamo naturalmente ai ragazzi il proseguo anche delle prove.
0: Grazie mille a voi, buon lavoro e buona serata con l'orchestra di Francesca Mazzuccato. Ciao Iris, ciao Giovannino. Grazie.
3: Ciao.
0: Ecco, abbiamo anche fatto questa piccola diretta con i nostri Iris e Giovannino, che stasera sono lì con Francesca Mazzuccato, e vi ricordo appunto l'appuntamento in diretta sulle frequenze di Radio Sorriso a partire dalle ore 21:30. Per quel che mi riguarda, sorrisini, è tutto. Io vi saluto, vi auguro una buona serata, naturalmente con i programmi di Radio Sorriso che continuano, e per chi vuole, insomma, su Sorriso TV ci saranno anche Vittorio e Claudio con Agenti richiesta. Noi ci risentiamo, per quel che mi riguarda, giovedì, sempre a partire dalle ore 18 con Cocktail di Sera. Buona cena, buona serata e come sempre fate i bravi ma non troppo. Vi lascio con Davide ed Elisa, Davide e i Ragazzi del Sole, questo bel terzinato con Insieme a te.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
10: Sorriso.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Sorriso, ovvio.
13: Sono le 20 e un minuto.
14: Radio Sorriso Meteo.
15: Un saluto agli amici di Radio Sorriso da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla nelle prossime ore al nord Italia, con ampie schiarite e solo qualche nube innocua di passaggio. Clima caldo ed estivo, con massime intorno ai 32-33 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, le temperature massime resteranno stazionarie, clima già molto mite al primo mattino. Il tutto sempre con il sole che sarà il protagonista. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
16: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
17: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
16: Brava Samira!
17: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
16: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
17: Riso Flora, non scuoce mai.

0: Treviso, l'estate è più giovane che mai. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Sorriso!
4: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
5: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

momento di Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.

Di Martina Putini con Someone Like You apre il nostro appuntamento di questo lunedì sera. Ritorniamo a Sorriso, grandi firme. Allora buonasera, ben ritrovati carissimi sorrisini in questo 27 di luglio, pronto per raccontarvi qualche cover della musica italiana e qualche successo internazionale. Abbiamo iniziato proprio con Someone Like You, un brano di Adele pubblicato nel 2011 nell'album 21. La canzone parla della fine di una storia d'amore. La protagonista accetta che l'ex partner abbia trovato un'altra persona, ma gli augura comunque il meglio. Il brano esprime tristezza, nostalgia e la difficoltà di superare una relazione importante. Anno di uscita appunto 2011. Dai successi internazionali torniamo alla musica leggera italiana. Ascolteremo questo bel brano dalla voce di Dania, Danimos Band. Sto parlando di Oro Nero, un brano di Giorgia pubblicato nel 2016 come singolo e incluso nell'album Oro Nero. La canzone parla della forza interiore che permette di affrontare le difficoltà della vita. Il titolo Oro Nero simboleggia un tesoro prezioso nascosto dentro ognuno di noi. Il coraggio, la determinazione e la capacità di rialzarsi dopo i momenti difficili. Ascoltiamo con Dania, Danimos Band, arriva Oro Nero.

L'energia e la grinta di Francesca Mazzuccato con a mano, un brano scritto da Riccardo Cocciante e Marco Luberti, interpretato da Riccardo Cocciante, pubblicato nel 1978. La canzone parla della crescita di un amore che cambia con il tempo. Racconta come una relazione si costruisca poco alla volta, tra emozioni, difficoltà e maturazione reciproca. Il messaggio è che i sentimenti più profondi nascono e si rafforzano a mano, cioè gradualmente. Andiamo avanti ancora con i Rodigini, ascolteremo una vecchia canzone italiana. Un brano interpretato da Squadra Italia, presentato al Festival di Sanremo del 1994. La canzone è un omaggio all'Italia, ai suoi ricordi, alle tradizioni e al potere della musica di portare alla mente luoghi, persone ed emozioni. Racconti il legame degli italiani con le proprie radici e con quelle melodiche che restano nel cuore anche dopo molti anni. L'ascoltiamo in questa bella versione Rodigini. A Sorriso Grandi Firme ascoltiamo una vecchia canzone italiana. Non sarà solo un ascolto, perché tanti di voi intoneranno anche insieme a me queste belle note. Musica!

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrei.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco. Compagnia di Ale.

con Manuela Recchia, Be My Baby, un brano dei Ronette del 1963. La canzone è una dichiarazione d'amore semplice e intensa. La protagonista chiede alla persona amata di restare con lei e di darle una possibilità. Il brano esprime il desiderio, romanticismo e la speranza di costruire una relazione speciale. È considerato uno dei grandi classici del pop degli anni 60, famoso anche per il celebre Wall of Sound, prodotto da Phil Spector. Andiamo avanti ancora e chiudiamo il nostro appuntamento di oggi con la bella voce di Nicola Congiu. Il mondo è grigio, il mondo è blu. Un brano interpretato da Nico Fidenco e pubblicato nel 1972. La canzone racconta il contrasto tra due stati d'animo: il grigio, che rappresenta la tristezza, la solitudine e le difficoltà della vita, mentre il blu richiama il sogno, l'amore e la speranza. Il brano riflette sul modo in cui i sentimenti possono cambiare la percezione del mondo. Anno, ripeto, 1972. Con questo io vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento a venerdì, mi raccomando non mancate, perché saremo ancora qui con le nostre grandi firme, le grandi cover della musica italiana e qualche successo internazionale, sempre in compagnia del vostro Alex. Buona serata e soprattutto ancora a tutti voi, buon inizio di settimana. Nicola Congiu, Il mondo è grigio, il mondo è blu. Ciao sorrisini!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
7: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Sorriso!
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
9: Sono le 21 e 5 minuti.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Sorriso!
16: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: onda. Hai finito con il trucco?
1: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
0: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
1: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
0: È buonissima!
1: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
0: E per risotti cremosi?
1: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sorriso!
6: Radio Sorriso, più giovane che mai!
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi vacanze di Padova.
10: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

E siamo in diretta su Radio Sorriso da Pontoglio con l'orchestra di Francesca Mazzucato e adesso a voi la bella musica con la sua orchestra grazie alle edizioni Abi Record, le edizioni di Andrea Bagutti.

Grazie di cuore, amici. Allora, questa sera siamo in diretta su Radio Sorriso. Ci tenevo anche a salutare Iris e Giovannino, che sono qui con noi e sono partiti dal Veneto per mandare in onda la nostra serata. Per cui un grande applauso alle emittenti radio che mandano la nostra musica nelle case di tanti italiani. Grazie davvero dal profondo del cuore. E allora, ragazzi, si continua con

0: Francesca.
1: Che meraviglia! Fatevi pure sentire, ragazzi! Un bel applauso di quelli della zona di Brescia, ma non solo, perché questa sera ci sono persone che arrivano anche da più lontano. Saluto chi arriva anche dal Veneto, Emanuel, Claudio Cason de Astea e poi Manuel di Tagovato, che tra l'altro vi ricordo che, visto che ho cantato un brano di Galassi proprio in questo momento, noi saremo a Tremignon di Piazzola sul Brenta giovedì 30 luglio, manca veramente poco, qualche giorno, e saremo lì con due orchestre, Orchestra Mazzuccato e Orchestra Galassi, per cui chi volesse fare la pazzia, noi vi aspettiamo in Veneto. E allora, non l'ho ancora presentato ufficialmente, ragazzi, la voce maschile della

tutti. Gentilissimi, grazie amici. Allora continuo adesso con un brano più tranquillo. Questo è stato il titolo del nostro primo disco, si intitola Arriverà. Questo è un brano che io voglio dedicare a tutte le coppie e vi auguro davvero che arrivi qualcosa di bello ad ognuno di voi.

0: arriverà. Grazie, grazie di cuore, grazie ragazzi. Allora, una kizomba, questa ce la canta
1: da
0: il nostro
1: Pantoglio, Francesca Mazzucato, a tra poco.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
2: Lo trovi nello speck della carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
4: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
5: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Sorriso.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
8: Sono le 22 e 8 minuti.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sorriso.
1: E siamo ancora qui in diretta da Pontoglio con l'orchestra Francesca Mazzucato. Noi vi ricordiamo che potete mandarci anche i vostri messaggini su WhatsApp, che poi noi riusciamo a leggere, al 345 48 45 663.
0: Magari ci raccontano, caro Giovannino, da dove ci stanno ascoltando.
1: Dai, dai, sappiamo che ci state ascoltando, quindi fatevi sentire e intanto noi vi ridiamo la linea al palco.
0: Sì, ancora con l'orchestra di Francesco Mazzucato e ricordiamo sempre, grazie alle edizioni anche Bagutti, di Andrea Bagutti.
1: Assolutamente sì, un ringraziamento.
11: Ascoltatori di Radio Sorriso, perché mi dicono che sono

0: Francesca.
1: Congratulazioni a voi ballerini e grazie per questo bel applauso. Grazie di cuore. La tradizione, eccola che arriva, la prima mazurka della serata, pronti? Clarinetto, fisarmonica, uniamo le forze.

0: direttamente da Pontoglio è arrivata qui nella nostra postazione la regina della serata, Francesca Mazzucato. Ciao Francesca.
1: Che bella presentazione, ciao a tutti ragazzi, che serata.
0: Hai visto?
1: Gente.
0: Mamma mia, tanta gente, tanta allegria.
1: Esatto, ci vuole, è estate, bisogna divertirsi. E poi tra l'altro questa è una zona dove abbiamo veramente tanti amici che ci seguono, quindi sono molto molto contenta di essere tornata qui a Pontoglio ancora una volta con la mia orchestra, ma soprattutto sono arrivati anche da lontano stasera, perché vedo gente che arriva come voi dal Veneto, ma non siete gli unici, ce ne sono tanti, sono veramente contenta.
0: E questo dimostra l'amore che le persone, i tuoi fan hanno per te, per fare tanti chilometri e venire in queste belle serate.
1: Guarda, io dico sempre che facciamo il lavoro più bello del mondo, ma senza pubblico anche noi musicisti avremmo poco senso di esistere, per cui è merito dei ballerini, se ci sono le orchestre, è merito di chi ci vuole bene e di chi, ovviamente, come anche gli ascoltatori che sono sintonizzati stasera, amano la nostra musica.
0: E ringraziamo ancora le edizioni Baguti che permettono proprio questa bella diretta.
1: E ringrazio tantissimo Andrea, soprattutto Andrea Baguti, che è il mio produttore a B-Record. Abbiamo già fatto ascoltare, tra l'altro, a inizio serata qualche nuovo brano dell'ultimo disco, e ne arriveranno tante altre durante la serata, per cui mi raccomando, anche chi è sintonizzato, non perdetevi le novità di questa estate targata Orchestra Francesca Mazzucato, perché veramente abbiamo tanti brani da farvi sentire e un grande lavoro, tra l'altro, di squadra insieme ad Andrea, appunto, e tanti autori che hanno scritto per noi, che io ringrazio pubblicamente.
0: Che dire, grazie Franci. E ricordiamo ai nostri ascoltatori che possono scrivere al 345 48 45 663. Grazie Francesca.
1: Grazie a voi, grazie Iris, grazie Giovannino, ma io voglio anche salutare il direttore. Ciao Alex, so che ci stai ascoltando. Un bacio grande anche a te. E niente, ragazzi, buona serata, buon ascolto. Io torno a lavorare, altrimenti mi licenziano.
0: Grazie mille Francesca Mazzucato. E allora ridiamo la linea al palco, vi ricordiamo che siamo in diretta con Radio Sorriso da Pontoglio Brescia, e Radio Sorriso vi porta durante l'estate 2026 proprio nelle più belle serate, anche grazie e soprattutto grazie alle edizioni Baguti.
2: E ricordiamo anche che se scaricate l'app di Radio Sorriso ci potete ascoltare ovunque,
0: quindi basta andare sull'App Store e scaricare l'app di Radio Sorriso.
1: Strumento, senti, l'applauso è anche arrivato bello grande, grazie a tutti. Il valzerino, non ci fermiamo, vai che si gira. Sax, fisarmonica.

0: diretta da Pontolio con l'orchestra di Francesca Mazzucato. Ci fermiamo qualche minuto, poi torneremo ancora con la sua grandissima orchestra, ma soprattutto con la sua grande voce. A tra poco.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Sorriso.
3: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
4: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
9: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

0: Le nuove canzoni, vorrei fermare il tempo, Francesca.
1: Una dedica alla mia terra, al mio Veneto, grazie, grazie di cuore. Il nuovo disco che tra l'altro vedete qui tra le mie mani è uscito veramente da qualche settimana, c'è anche la chiavetta in un comodo cofanetto, la chiavetta USB, e le trovate sotto il gazebo dal nostro David. Facciamo un applauso anche al giovane della squadra, il più piccolino, 18 anni, è la prima estate e sta lavorando insieme a noi. Allora Felice, la nuova del disco tuo invece si intitola La mia canzone e vorrei farvela ascoltare, lui ci tiene tanto, è un brano che gli ricorda molto il suo papà e per cui ve la voglio fare ascoltare con tanto piacere. La mia canzone.

0: I giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: sorriso.
1: Ed ora una bella baciata!

0: modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che
1: mai. È mezzanotte e 59 minuti.
2: Bentrovati, Giorgia Meloni ha fatto un sopralluogo insieme al ministro Piantedosi in Val di Susa, ha detto questo non è dissenso, è violenza organizzata. Poi ha mandato un messaggio anche al presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio. Le parole di Meloni.
3: È la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. E noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche, ovviamente, a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro.
2: Fedez è stato dimesso dall'ospedale ma ha annullato tutti gli impegni estivi. Ha detto tornato a casa il cielo è sempre lo stesso, orizzonti diversi ma tutti sotto lo stesso cielo. Il mio corpo mi ha detto fermati, ora a dirmelo ci sono anche i medici. Calcio, saltato Pirlo alla guida della nazionale azzurra, si riapre la corsa alla panchina. Stanno risalendo in queste ultime ore le candidature di Conte, Mancini e Baldini, ma ci potrebbe essere anche un nome a sorpresa. Staremo a vedere, ci fermiamo intanto qui, grazie per la vostra attenzione e a più tardi.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Sorriso! Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere. Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: Su Radio Sorriso, ora si balla al ritmo di

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Sono le 2:01.
2: Buonanotte, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione flash. L'amore per l'Italia non dipende da un incarico, sono parole di Andrea Pirlo sul ruolo d'ambassador dell'agenzia di scommesse russa. Dice: non c'è nessun significato politico. Negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di commissario tecnico della Nazionale Azzurra. Ancora incendi fuori controllo in Francia e in Spagna. In Italia ci sono alcuni roghi sul Gargano e in Molise. Ieri sono state evacuate alcune spiagge e campeggi. A Peschici la situazione è più difficile, nella stessa zona del rogo del 2007. Dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, notizia poi ripresa dalla BBC inglese, l'attenzione all'obesità dei bimbi italiani. Se sono in sovrappeso è colpa di pizza, pasta e pane. Lo dice una ricerca secondo cui la dieta mediterranea nel nostro paese non esiste più. È tutto per il momento, a risentirci fra un'ora.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadonega, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati